mi strace l'alma, più non ragiono, alla lei perdono, più non avrò. Vuole fuggirla, non ho potuto, ad ali l'ha spinto, son qui venuto, perché la

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con le ragazze.

0: Figaro. Sono qua. Ehi,
1: Figaro.
0: Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.

Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella